Eros, Ramazzotti e Anastasia. Ciao Italia, ragazzi. E adesso andiamo, voliamo questi duetti, ma duo, ne? Tasis Jets dice duo sin uva alle, ne? In te. Canz Fenze in Europa se nimmo duetto, ma vai un cincia Italia o te ne vai tamite Gianna Nannini e Laura Pausini, dandi dediche in dise lide, ja certamente facciamo le dediche in questa canzone. Francesco Alzo Dudevela per la sua bella Marianna, e poi da Carmelo per Lucia, Alfonso per Federica, e vogliamo a Neunkirch, Paolo per Graziana, Stefano per Luisa, e andiamo direttamente dall'altra parte. Merci, c'è Ludovica e Alessandra per Giorgino e Paolino. Bene, allora, my liebe Freunde, das ist Musik, ja, sicher. Gianna Nannini, Laura Pausini, sei nell'anima!

0: Gianna Nannini, Laura Pausini, live in Konzert mit Ciao Italia, das ist 2010 in Schweiz, nella Svizzera italiana. Formidabile, bellissimo, questa è l'Italia, ragazzi. L'Italia che ama, l'Italia che sogna, l'Italia che vince sempre. So, ancora dediche? Sì, certamente abbiamo ancora dediche, tante da farne, tantissime, sicuramente sì, ne abbiamo tante dediche da fare e partiamo, andiamo a St. Louis dove c'è ancora Maurizio che vi aspetta nel suo splendido, nella sua splendida boutique di moda italiana e Fausto vi aspetta a Saarbrücken, a St. John Mark. Anche lui con la moda italiana, ragazzi, ma che volete di più dalla vita? Io volevo ascoltare Anna Oxa, un Fausto Leali, con una bellissima canzone. Ti lascerò. Attenzione, siamo pronti? Uno, signore, signori, due, Fausto Leali, tre.
1: Anna Oxa.
0: Vai, das ist immer live, ne? In un reporter. Das ist... Von 900 Taxis, yo!

0: che duetto! Questa è l'Italia che canta! Meraviglioso! Andrea Pocelli, Renato Zero! Che spettacolo, ragazzi, meraviglioso! Voi non potete immaginare quella sera che cosa c'era a Roma all'anfiteatro, una cosa favolosa. Yama il libre fronte, Dasis Italia, la bella musica italiana. Sì, sì, di un jet, ich will in diese, jetzt sind an die, let's, sind 10 minuti, ich weiß nicht, wie viele minuti steht, no, es ist egal. Hab ich schon lange nicht mehr gehört von Tiziano Ferro. Aber un duetto che macht mit noch ein groß italienisch star della musica leggera italiana, Massimo Ranieri, un Tiziano Ferro. Oh, che spettacolo, ragazzi, ma questa è l'Italia, l'Italia che incanta, l'Italia che ama, l'Italia che ti trascina così fortemente verso grandi emozioni, veramente formidabili. Sì, questa è l'Italia. Miei cari amici all'ascolto, mi emoziono sempre quando ascolto questo brano di Perdere l'amore, cantato da, non solo da Massimo Ranieri, ma da, anche da Tiziano Ferro. Una cosa veramente che mette i brividi. Questi sono i nostri grandi artisti della musica leggera italiana, che portano alto il nome della bella musica italiana nel mondo. Sono proprio loro. Vorrei dedicare a tutti voi che ascoltate Ciao Italia questo bellissimo brano Perdere l'amore. Ja, mai liebe Freunde zu Hause, diese Lied von Tiziano Ferro und Massimo Ranieri, das ist für dich. Ja, per te, sì, von jeder, wo in diesem Moment gehört unser Radio Ciao Italia. Questo è il grande amore dell'Italia nella musica, nel mondo. Perdere l'amore.
1: E adesso andate via.

0: perderé el amor.
1: Perderé el amor, Tiziano Ferro e Massimo Ranieri. Questa, ragazzi, è l'Italia. L'Italia non è solo il calcio, non è solo il buon mangiare, ma anche il bel canto italiano. Siamo orgogliosi di essere italiani. Chiamali le fronte, da sissi italianici musica, da sissi Italia, Italia, Italia, sissi nuova football, da sissi nuova mangiare, di specialità, il mare di mare, ah, fantastico, stetao di musica. Tiziano Ferro, Massimo Ranieri, che spettacolo, miei amici tedeschi, meravigliosamente bello. State no can duetto, ya. Natürlich und die dedica, ya. Jetzt muss die dedica, ya. Carmela per Michele, Federica per Luigi, Massimiliano Lupo per la sua bella, ha scritto così, eh? Ah, so che scrive, per la mia bella Anna Maria. E ancora vogliamo, vogliamo, vogliamo nel mondo della bella musica italiana. Ha un duetto, das ist noch zwei Superstar aus Italia. Ja, das ist Claudio Baglioni e Laura Pausini. Noch keine scente italiana. Bellissimo. Das ist heute Abend ein nuovo duetto, oder? Sì, e allora ascoltiamoli, formidabilmente bello, e viva l'amore!
2: Il tuo viso